Africa. A bibi man, Africa. Awonye ashase, awonye ewie. Nese siara, onem dadenti, womba apiti. Womba, waribifie, usande embirono wasu. Embirono wasu. Embirono onye se siara. Womba wogba apiti nyinara. Wosye wakotu nyinara. Wajiri befie, wajiri ba. Onam da wonya shasi nevye. Ibiara yin wobiazi mbiye biara. Obutumpon. Embrunaranyen, embrunasu. Womba waripa.

Radio Paesi dell'Eroe e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.